come fosse per noi. Un'altra luna si accende e una pagina bianca distende alla notte da scrivere ancora come

partiamo da casa a rubare la notte una pagina bianca da scrivere ancora, come fosse per noi un'altra luna si accende, ma parole pretende, carezze